0: per la vita, devo commemorare.
1: Ma perché Lucano lo ha paragonato?
0: Appunto, perché devo parlare di un antisemitismo, è troppo facile, nel senso che chi si dichiara contro il nazismo, contro il normale. Ma qua c'è il nazismo, però, evidentemente, è una regola morale.
2: La cosa non è il tempo per ascoltarlo nella pensionistica.
0: Però c'è,
2: al di là della specialità,
0: c'è il ministro,
2: la macchina attoriale, ecco,
0: e c'è un sistema che ha una visione politica. Potrebbe anche non piacerci, che però funziona e accoglie, dice l'articolo 10, che lo richiamo da
2: questo della musicalità, questo dell'attività della voce,
0: addirittura
2: della parola,
0: che noi
2: parole.
0: È comunque un profugo,
1: quindi se
0: accogli, lo fai lavorare, dopo che gli dai una carta d'identità,
2: scavalcare la parola,
0: lo arresti, andare a un avviso di garanzia, una carezza, un avviso di garanzia, non è che lo arresti,
2: se no si finisce davvero
0: quello paragone con gli ebrei, è per dire chi è in una condizione di disagio, di disperazione.
1: Quindi lei è inequivocabilmente schierato
0: con il sindaco. Sì, io ho proposto la cittadinanza nazionale di Sud come sindaco e sindaco del titolare.
1: Però su, perché certo, non abbiamo spazio a destra.
0: Va bene, ragazzi, non ti preoccupare, perché lo spazio a destra
1: è stato un governo. Ecco subito il nostro Mario con...
0: Però devo aggiungere una cosa, perché non è veramente importante.
1: Devo mettere in piedi perché ho la telecamera di fronte. Anche le due
3: tanto come paragonarlo a Ferrara,
4: è la stessa cosa,
3: è la stessa cosa, è un'esagerazione paradosso
0: per paradosso. Allora, cioè, caro maestro,
2: la paese non può accettare questa situazione, abbiate il pazienza.
0: Allora, dal basso di questa idea di canale sorge spontaneo un numero.
2: Guardate, è una fortuna che si è incontrato.
0: Ci manca la lapide, come dice il poeta. Ora dice la lapide.
2: Prova. Scontate il paradosso che noi non potremmo parlare. Perché al mio posto ci fosse John Donne, Shakespeare o Marlowe, non potresti interpellarlo. E in teologia si danno solo domande.
0: Nemmeno con tavolino a trucare.
2: Quindi parla di
4: Però Roberto, prova a rispondere.
0: a volte uno.
2: Perché indovinare?
0: Perché? Indovinare. Funziona di tre.
2: Indovina la griglia. Basta con le quiz. Questa non è serena.
4: Lei dice che lei non ha talento, ma è